un'ombra di luna ti guardava passare, respirava lento tra la pioggia ed il vento, l'albero del pane racconta com'era la vita d'estate, fiorire su un prato come mandorle al sole, giocare sull'erba.

chiamati al collare, come nuvole basse e nere, prigioniere, racconta com'era la vita d'inverno, la forza del vino, un caffè appena buono, e di amori che nascono al ruggito di un tuono, idee disegnate nella cute di un suono. Hasta siempre, querido, che no vemos.

Dici com'era, aria di primavera, che può raccontarci una fiaba, una storia, con un grande finale, un dolce segreto, che non faccia mai.